0: keep it percent, no take advantage. All I wanna hear is bad I don't pay. The deal must stay place, my business with pay. Call the Lord dog, I no complete pay.
1: Beyond radio.
0: Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Beyond radio. Be